se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Das ist alles ein Radio von da. 13 Minuten ab die 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, Fußball verbindet Menschen, aber leider gibt's wie bei jedem Sport auch da gewisse Schattenseiten. Jessica Capret und Lucas Battista reden heute über Hooligans und darüber, was Lucas am Fußball am liebsten wird ändern.
2: Mio Profi de Ball, questionne ein Lucas Battista. El dat pleit a fac mi schko propiaus und inen banause de co Sport jo capeschel ke injug de Ball, wann wont Minute? Io sai che dat in Ronaldo, in Messi, in Beckham devi einega. Dat quella un balla poi, Lucas?
3: No, le so, sono il presidente di un club.
2: Ah, quei Miami?
3: Prezzi.
2: Vesi, io sai, si c'hai. Ma, nus venoz in tem in tec plisserius, in che fa male in tec il corco, e eba, se in equipa spiarda, per esempio, sai proprio escala, aggressions, quei va semplicemente meme lunch. Da kann da ti quals Krawalls, da kann da ti quals Hooligans.
3: Hooligans, quei nu da bein ballapé, quei da in Münchensport, er kann in Schweizer per Hockey, okay, da quels da quei, quei sono alt.
2: Ti me ne dice schwingen, ai Hooligans.
3: No. Quei si un po' lì ci piglia quei germe ma serius e non so ir proprio intorno con quelles emozioni e allora, ja, as plunten i gente, non sai, per questo sono da tutte le due svarzo.
2: Anton, ci deso se c'hai il ballo poi, che ti se vesse mi da, fosse cosa, quels denes, horrens, quelle sommes, di corruzione, ebbe quels transfers che fanno, violenza, c'è fosse qua?
3: Per me, quel che tu vesse mi da, fosse da fare un po' un altro sistema, c'è le squadre che empcers raps, va regina di da più e per allora comprerà anche gli smelders, gli giovedri che esistono e allora non do proprio una buona chance per squadre per piccine e là se tu vuoi vedere qualcosa perché a 20, 40, 50 anni era quello differente là la mia squadra poteva in sé o trovava una realistica chance da guadagnare er senza avere brutal certi rap so c'è di e su quel circa è impossibile perché c'è una squadra una volta in buon giovedri allora vengono scegliere da quelle top squadre se comprare in quel giovedere tu non arrivi a dire da no se qualcuno viene da te e dice ehi hai a pay 150 milioni per quel giovedere tu scu squadra piccina pensi già folisi va bene
2: absolut qua jetzt qua in stima di me un Lucas io sono spagnata per vedere che ti tradesci se non se ti fossi in trenato se ti fossi in Beckham presidente di una squadra c'è giù che tu comprassi sti e ci vessi da nes infinito io sono spagnata sintesi giù che tu di me
1: Las minutas romances.